via, a poco vieni a me. Entra che t'amore a segues, no perdis perres del mondo. Ay, via, via.